0: tu chat carto jina jangana to do gremi santo kara conduista saramda si la fiaga bogne bogne tondo kula kara do kula kara do gre jule na october ba to loju do re gremi sangan kara tsiro so gremi tar jik do bedi ngan pa jem berti tuni mekilam bisir sa de karga jina karma korkol kar jina jangana to dro munda ko ju tar jik do bedi ngan pa jik kragna fidel le doxa di technicien am to don batar sin done matolan du balum telungo isko kanji kramia telungo lele nei ta ko pak de tar kragna
1: Dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale

Mama di mandogu o kalandiarato, niya indigi diya kalandiarato.

madi kilandi arato mama mutongoni kilandi arato kada mutongoni kilandi arato janda mutoyiko kilandi arato dengamge kilandi arato idiya indigidiya kilandi arato nyana wasakilsi kilandi arato nyaygidi ko kilandi arato Yeah, indeed, yeah, Kalandia Rato. I'm going to come get Kalandia Rato.

adour mat la wal ma clair de badjax tibé do bogué our jojo ri timati radio charmu talour na soa ji maga kun indifer li melodi way maga den ga fatime malato ji maga de hasaro mi jax mi yelay no de ne crack na fidèle Ferwa renda di hin bay gun kagu taitan je way gorjon bing bil may dogo say zo mo say lo hayen man man bin nagar gin sala jeng bi faja beka amota gilti natlay no kawre no maga nday bilig jamina la ni hudo nday ching maga sel le gor kal gidi di ting wu mo chaw ga nati go ti proxiro fer fer bi mo no amani hudo on hara layna ila Dai di fero haike linti mo ili yeso di gana kantoma hira mutano konin bidingi di gindai ti bong bong bituna ila adai dondo haiwe juno mai tigli no wain kulu do je kulu dai gil wur haike tigo mutano dai wur bat tigo mutano dai no jonge jonge ne akara gana fidel kang jona hara

Assalamu alaikum. Sa così a degiga morto tose satroni car de chat de bene. Degiga di gramato collaborato nana quindi che donen quindi che amade marandra tecnician grede san felci can shukurtur. Car regi d'antenne con qua cuta di dici ma ta cabin tecnic Mahmoud Gasra. Car mi cura dan anu che ana sale Mahmoud Sale. Saga che Mahmoud Gasra grede dona che marabara fatta car cabin tecnic.